Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet, gradi.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

lasciano uscire come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica.

donna, tu mi accenderai il sigarrone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.

0: Nuova puntata, nuova selezione dei brani che fanno cantare tutta la città. Saluti da Max Martinelli e bentrovati ai più belli d'Italia.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Come al solito apriamo con una grande novità ai più belli d'Italia alla numero 10. Non è Francesco? È il nuovo disco di Amelie. Un disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Un compagno immaginato come il contrario di ciò che prende in giro, confonde e destabilizza. Amelie, non è Francesco, numero 10. Novità ai più belli.

0: con Max Martinelli.
1: Alla numero 9, in nuova entrata, ecco due grandi marinai della musica italiana. Alfa e Jovanotti solpano insieme in Buon Vento. Trasformano il mare in una metafora di cambiamento e libertà. Buon Vento, Alfa e Jovanotti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Super novità e più belli per Samurai J. E con il nuovo singolo Flamenco Paranoia si candida come uno dei protagonisti dell'estate 2026. Samurai J. Un pezzo dedicato a chi fa della passione il motore di tutto.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E con Serena Brancale, Delia e Levante, il suono ai più belli d'Italia diventa più eccitante. Al mio paese. Mi sento un

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: E adesso lasciamoci travolgere dal nuovo singolo di Delia, che fa parte del percorso Sicilia Bedda Tour. Ecco un tema riconoscibile nelle relazioni: la gelosia. Delia e Fiat 131, rum e cioccolata, ai più belli.

7, eccolo safe. Avete ancora in testa Tu mi piaci tanto? Ma è uscita un'altra gran bella canzone dall'album Santissimo. Si intitola Buona Domenica e va tutto in un'altra direzione. Il testo scava in una dimensione familiare e relazionale segnata dalla distanza e dalla disillusione. Safe, Buona Domenica, posizione numero 7.

0: Martinelli.
1: Si sale più belli, arriviamo così alla posizione numero 6, dove c'è Francesco Gabbani che lancia la sua Summer Funk. Ritmo estivo, riflessione tra ironia, smarrimento e voglia di andare avanti. Summer Funk, Francesco Gabbani, ai più belli d'Italia, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli. Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. La tensione sale, incredibile. Pensa di aver prenotato una vacanza alle Maldive e piove. E cosa puoi fare se non consolarti con lei, che è la più bella del mondo? O almeno lo giura lui, Rocco Hunt, la più bella.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bella davvero la nuova di Arisa, posizione numero 5. Ecco un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Arisa, Rugiada. Non so innamorata.

Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4, la nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Disco novità i più belli d'Italia per Riccardo Bello. La vita che passa è il nuovo singolo del cantautore italiano.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori dei più belli d'Italia. Io sono Riccardo Bello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto a tutti e a presto. Ciao.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. 21 anni fa Tiziano Ferro pubblicava la sua super hit Perdono. Rieccolo in una nuova versione insieme a Lazza. Perdono, in rotazione, ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Terza posizione dei più belli d'Italia, tutta per loro, Madame Marrakesh. E girano davvero tante domande per questa canzone. Ci sono forti dubbi. Ecco perché vogliamo delle risposte importanti. Madame Marrakesh, volevo capire.

Vanno forte le bambole di Pezza! La nuova canzone della band pop punk di Milano conferma con forza l'identità musicale e culturale del gruppo. Bambole di Pezza, porno numero 2.

0: Eccoli i protagonisti di questa puntata, i più belli d'Italia: Amelie, Giovanotti, Samurai J, Saif, Francesco Gabbani, Arisa, Irama, Madame, Marrakesh, Bambole di Pezza. E tutto pronto per decretare la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, gli resta in testa tutto il dì.
0: Numero uno per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, è una canzone estiva anomala. È una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Una capacità sovrannaturale, capace di parlare tante lingue che non si conoscono. Sorry, scusa, lo sento, numero uno, Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
0: La Conad, la convenienza, sì.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa.

la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa prima che

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altare.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

ferme. Quando penso che per andar veder Chinaglia ho lasciato senza neanche uno scudo la mia ermano. Mi sentivo quasi mal al parir del sole quando vidi per la strada Emanuel Gervaso. E insieme alla partita non andammo perché mi venne un grosso pensiero nella capeta. E un dubbio mi venne, nemmeno un dubbio, un dubbione, un doppio dubbion della Fargas della Gardena.

Alessandro Manzoni. Quando mi metto in testa una cosa è più forte di me. Mi continuavo a ripetere, etere o non etere, questo è il mio problema. E mi avviai storto storto o dritto dritto a parcheggiar le mie scarpe. E lì chi ti incontro? Chinaglia. Signore e signori, buonasera, vi parliamo da San Siro dove incontro il calcio minuto per minuto, perché quattro volte il campione del mondo, il campione sudamericano Joey Calavon, sono tornato qui all'alba a visitarci. In tribuna generale c'è il colonnello, il maresciallo e la pubblica sicurezza, l'arbitrone e l'arbitro della Federazione Iberica Valdez de Porcoda e Monin, e ha detto la partita. 700 milioni di spettatori sono presenti alla partita, è presente anche il budolone della Spotiacchi della Lunara. Quattro volte il sole è tornato a splendere su questa terra, ma quattro volte se n'è andato. Cinque volte alla porta con Wilson, Fittipaldi, Garçon, Gardin, Horton, Cacion, Bonbon, Foley, Bonbon, caramelle e cioccolatini. Sono un disgraziato e non mi voglio rovinare in questa pubblica piazza, vi voglio offrire pettiti, scopi, scopatelle e scupone. Cazzo, cavuglione, guardate, 30 perle la calora, 20.000 lire, 30.000 lire, 50.000 lire, 130, 20, 10, voglio rovinare il prodotto, lo do a lei, al signore che lo calmo, che ci ha rovinato la vita. A sinistra, accompagnato dai carabinieri, il portoche, Carmio Cardocco, salve, salvone, salvaci, salvaletto coso, vi voglio rovinare il prodotto assegnato a lei, il signore in terza fila che si sta grattando il naso con la punta dell'occhio. Ci siamo, eccolo qui, è lui finalmente. Chinaglia, è lui che avanza per la porta. Quattro persone lo portano fuori e immediatamente siamo qui in collegamento. Passo la linea a te, a me, a te, a te. Quattro passi in cima a te, oli oli. Quattro passi in cima a te, oli oli oli oli oli oli. Hola, hola, hola. Hola, il prodotto.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
0: Conrad, la convenienza. Sì.

il film western all'italiana, che piacevan per de ore de massacro e de rapina. A cavallo in fondamenta e sparava su a gente, a su mugger un buso in fronte, par che agera ancora incinta. Co calmuso da caia, na pistoia a tamburo, e desfava lo staria, e faceva un cimitero. Coia musica suonava, e ciucciava e a caramea, e a sua vita se squagiava,

nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

troppo maiale.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

0: Che duro, sta la mezza, ti avanti!
1: Muoviti, Sergio, che non che faccio altro!
0: Aspetta!
1: Muovi, aia!
0: Aspetta,
1: ma se vedi se qualcosa!
0: Aspetta,
1: se
0: che
1: muovi!
0: Aspetta che prova, no!
1: Aia! Basta! Basta, Sergio, vieni giù, che non che faccio altro! Vieni giù!
0: No, sì, che sta... Oggi sta stattita, vezza! Vezza,
1: tanti
0: che
1: metto
0: il
1: piede,
0: sta, no,
1: sei... Aia, hai caito! E ti mancava anche qui, a quanto male! Ma io santa che male!
0: Ma il problema...
1: E non sta a spuare perché ne manca anche che ti spui.
0: Ti capisci? Sì, che non che sei l'intercapelli, no? Ti capisci? Ti capisci come? Se tu sei tutto quanto saldano in
1: alto. Insomma, seria che siamo bloccati, che da di qua non si va fuori.
0: A meno che non ti capi la fiamma ossidrica,
1: io
0: non
1: sapevo.
0: Lo so.
1: Moria, io sapevo, mi sa che ne capitava, perché siamo sempre fortunati noi altri, mi sentivo, sa. Ti hai mania, ti cosa che mo c'ha palla cinsor? Non potevamo fare Sky che c'era meglio, ah? Cosa ne costava?
0: Cosa ne costava? 9 piani a pie, oh!
1: E non facevamo ginnastica, che così ti faceva bene anche per il circolestio?
0: Sì, vedi, ti sei l'antiprogresso, no? Se fosse partigianissimo con l'età di a pietra.
1: Ah, beh, sa tu, guarda.
0: Allora, pensa che ti arrivavo a casa, no? Ciappavo un po' i capelli così qua, qua a clava. E ti dico, ti ho preparato la mangiare? No, pum.
1: Ah, beh, ma da Sergio non sai che sia tanto diverso da come che ti te comporti che ti arrivi a casa, sa? Perché ti mi dà una soddisfazione che preparo da mangiare, se è vero? Ma io senti che roba qua, neanche non respiro. Non che avanto mica altro, come se tu soffegare, Maria. Aiuto! Aiuto! Si mosserai dentro dell'ascensore, che si dice che ne
0: aspetta,
1: sente!
0: Aspetta, che io ho autocontrollo in sti momenti.
1: Maria santa, Sergio, che caldo! Fatto,
0: aspetta che passa un attimo.
1: Fa piano.
0: Aspetta che passa. Oh, Voltoli!
1: Sta batter tanto che si spacca tutto, Sergio!
0: Oh, ma non senti che siamo qua dentro, no? Deficienti!
1: Oh, accetto che Ma Sergio, ma accetto che se ti fa così, se ti fa così, anche se ti sente qualchidun, e passa via dritto, sa cosa ha visto che si ferma apposta, sai?
0: Sa cosa, vecchia? Potessimo saltarlo, forse il pavimento cede, no?
1: Ma Sergio! Saltare, sta fermo, se non lottavo pianto, sa visto che saltiamo, così andiamo da basso con tutto, se stracemo!
0: Amico, mi faccio nuovo, adesso, mi disposo, che sei caldo.
1: Cosa ha voluto farti nuovo che ti fa già abbastanza senso così come che ti sei, guarda, Sergio?
0: Come sei, vecchia, che fai sul senso?
1: No, dico, perché ti sei tutto suano, ti vedi? Ma che caldo!
0: Voglio dire, vecchia, c'è anche una situazione sta qua, che non so, ti capisci? È spazio stretto, e sarà caldo, e dopo è a disperazione.
1: Cosa sarà?
0: No, dico che dopo tutto non siamo in una brutta situazione, sai?
1: Ah no?
0: Magari ti capisci, io potessimo passare anche una lunga notte d'amore, vecchia.
1: Ma cosa ti dici, senine verge?
0: Ciao!
1: Qua dentro, mieti?
0: Oh, vecchia, come una volta, oh!
1: Aiuto!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Insomma, prima barca stamattina che ci arriva.
2: Vanno a Marchi.
1: No, guarda, che ha fatto?
2: A fa per montare che fa su, attenzione al passo, attenzione al passo. Pum, corica di sola.
1: E dopo che ci arriva?
2: Soffimarsimo.
1: No, e ti va a pensare, non capita. Perché non capita? Ma se capita. Ma non capita.
2: Insomma, monta in gondola.
1: Sì o no, se cavo le cuffie e... Samari,
2: c'è
1: che parole, Samari. Signor mio vocale, vodo, e dice, e ti capisci, non capita, perché non capita, ma se capita, non capita.
2: Sono andato a tirare fuori il
1: tuo Samari.
2: Chi si arriva?
1: Bodyguard.
2: No, c'è un po' il mondo.
1: Oh,
2: va, ogni va.
1: La vita è strana perché ti dici delle volte, non capita.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad.

0: 15 e 5 minuti.
1: Dal sestiere di Castello, Radio Vanessa, la radio che unisce i veneziani di terra e di mare. FM 101.8 e su radiovanessa.it.
2: Alla domenica pomeriggio,
3: un fritto misto musicale
2: con me, Sergio,
3: su Radio Vanessa.
4: Bentrovati, buon pomeriggio, domenica 31 maggio 2026, da poco sono passate le 3 del pomeriggio, come avete sentito dal nostro puntualissimo segnale orario, vabbè, va ben così, non importa. Signori, questa è Radio Vanessa, sui 101.8 in FM, poi su radiovanessa.it, dove non arriva l'FM, arriva comunque internet, potete ascoltarci in tutto il mondo perché siamo l'unica e ultima radio con ultima non lo so, per il momento sì, unica e ultima radio con sede nel centro storico di Venezia. Siamo a Castello, fondamenta della Tana, Castello 1923, come dico sempre, tra via Garibaldi e l'Arsenale. Arsenale bello frequentato oggi, in questi giorni c'è la mostra navale, dopo ve lo ricordo. Comunque fino alle 5 insieme a me Sergio, più tardi arriva Sabrina intorno alle 16, dopo tanto la potrete risentire, ci racconterà un po' le sue peripezie, le sue cose, facciamo un po' di chiacchiere insieme. Sicuramente ci sarà anche l'appuntamento con l'oroscopo della prossima settimana, l'ultima volta che ci siamo sentiti ve l'ho letto io, ma non credo di essere molto molto convincente come cartomante, come strigo per leggere l'oroscopo. Ci penserà la nostra Sabri più tardi. Fino a più o meno le 16 stiamo un po' tranquilli, che se è caldo può venire qua con su anche l'anima, mamma mia. E tra l'altro per fortuna oggi insomma è una giornata tutto sommato ventilata, ma ventilata umida. Diverso era venerdì era una giornata eccezionale, mamma mia, giornata asciutta dopo i temporali della notte e calda però asciutta, ripeto, quindi veramente si stava da Dio. E ieri oggi sì, per fortuna c'è un po' di aria, ma si fa fatica un po' a respirare, cioè l'aria è un po' pesante. Però attenzione, perché allora io oggi ho detto vado a Venezia sfidando un po' le sorti del tempo, perché per oggi pomeriggio sera sono previsti già i primi temporali che dovrebbero scendere dalle montagne, forse anche in pianura. Ma vediamo, io ho detto ma sì, dai, ce la faccio ad andare a Venezia a fare la trasmissione, magari bermi qualcosa con la mia collega di radio Sabrina e poi prendo il treno e vado a casa. Però stavo guardando un po' il radar meteo, no? Ci sono già dei temporali nell'Alto Vicentino, nel Bassanese, e vengono verso giù, verso sud. È ase longa arrivare a Venezia. Però, speriamo bene. Allora, a proposito di previsioni del tempo, tra poco vediamo che cosa è previsto. Era ed è previsto per la giornata di oggi, e vediamo se c'è anche qualche anticipo dei prossimi giorni. Intanto io inizierei con la musica, tac, eccola qua. Andiamo a ripescare una vecchia, tra virgolette, Lu Colombo, quella di Maracaibo, però non la sentiamo con la solita Maracaibo, era un po' indeciso. La ripeschiamo con questa, Dance All Night, lei è Lu Colombo.

E questa era l'ottima signora Lu Colombo con Dance All Night. Stavo leggendo qualcosa su di lei perché ho detto: ma dov'è finita Lu Colombo? Accidenti. Nata a Milano il 3 luglio del 52, è una cantautrice italiana nota principalmente per il brano Maracaibo. Nata in una famiglia dove la pratica musicale era apprezzata e incoraggiata, si interessò anche alla pittura, eccetera, eccetera. Negli anni 60 canta, suona, fu corista per il gruppo degli Stormy Six. Nell'81 pubblicò il singolo Maracaibo, brano scritto con David Riondino, accidenti, prodotto nell'82 firmò un contratto e pubblicò i singoli Skipper e Maracaibo Tony Carrasco Remix. Nell'83 uscì questa Dance All Night, con il quale appunto nell'83 partecipò al Festival Bar e vinse il disco per l'estate. Poi negli anni a venire ci sono stati altri singoli, però ad un certo punto uscì dalla scena musicale, rimanendone fuori per tutti gli anni 90, durante i quali visse all'estero e si dedicò alla pittura murale. Ora io adesso non vorrei fare il solito attaccato ai soldi, però hai fatto un singolo come Maracaibo che penso che frutti ancora parecchie royalties, parecchi diritti, insomma, a volte in qualche compilation compare ancora, quando, secondo me anche quando vengono trasmessi film come Vacanze di Natale, dove c'era Maracaibo, qualcosa arriva anche da lì, insomma, si ha e bla bla eccetera eccetera. Ci ha fatto due o tre singoli famosi, più altra roba un po' meno famosa, e poi vive di rendita e si è permessa di andare all'estero. Ma sai che bello, cavolo. No, no, non è un'accusa, eh. Cioè, proprio invidia la mia, invidia. Cioè, in giovane età ti trovi una rendita che ti permette di vivere anche all'estero, dove diamine ti pare, accidenti. Comunque sia, ha continuato successivamente a pubblicare canzoni, ovviamente non è più arrivata a certi livelli di successo. Leggo che nel 2021 è uscito l'album Danza, nel 2022 l'EP Mito, con versioni inedite di canzoni già conosciute e amate dal pubblico. Il 25 aprile, aspetta, del 2020 ha scritto un brano dedicato al padre prigioniero di guerra in collaborazione con Silvio Meazza. È valida sta cosa. Bene, questa, signori miei, era Lu Colombo, quella di Maracaibo, ma noi l'abbiamo sentita con Dance All Night. Parlavo di previsioni del tempo poco fa, allora previsioni per oggi domenica. Fino a metà giornata abbiamo visto, insomma, cielo sereno o poco nuvoloso con ampio soleggiamento. Successivamente generale aumento della nuvolosità sui settori alpini e prealpini, con associati temporali locali anche intensi, con raffiche di vento e grandinate. Su coste e pianure proseguirà il tempo asciutto con discreto soleggiamento, anche se non sono esclusi locali temporali entro il tardo pomeriggio, prima serata, specialmente sulle alte pianure. Temperature 18-21, massime 29-31. Allora, c'è un anticipo delle informazioni meteo per i prossimi giorni. Anticiclone in arretramento da lunedì a mercoledì, decisa variabilità. Dopo il caldo fuori stagione degli ultimi giorni, le temperature sono già calate con le prime infiltrazioni fresche in quota. La tendenza proseguirà in tal senso, con variabilità e instabilità che interesserà tutta la regione da lunedì. Temperature in lenta diminuzione. Oh, che ben, che ben. Bene, quindi vediamo per oggi che cosa accadrà. In teoria forse per coste e pianure meridionali del Veneto dovrebbe essere una situazione abbastanza tranquilla, almeno fino al tardo pomeriggio, sera, poi vedremo, insomma. Torniamo alla musica. E c'è il signor Luca Carboni qui con noi e lo vado a pescare con un pezzo degli anni 80, uno dei brani che in pratica l'ha reso famoso. È un po' lenta, ma tanto lenta, è un po' strappalacrime, però insomma è uno dei pezzi italiani simbolo, se vogliamo dire, degli anni 80, quando il Carboni era un po' l'idolo, insomma,
degli adolescenti dell'epoca, amato e odiato per certi, forse proprio per questo aspetto, insomma, era un po' il figo, no? Il figo che compariva nei giornalini, tipo, cioè.

Questa è sempre Radio Vanessa, con voi Sergio. Adesso vi segnalo un appuntamento a mio avviso piuttosto importante, visti gli 80 anni della Repubblica. Il 2 giugno, dopodomani, 2 giugno 1946, 2 giugno 2026, festa della Repubblica. Siamo alla Giudecca, Villa Herio, in Calle Michelangelo 54P. E si inaugura alle ore 15 del 2 giugno, appunto, una mostra 1945-1946, Venezia libera, democratica e repubblicana. Poi alle 16 una Lectio Magistralis di Simonetta Soldani, alle 17:30 concerto di Battisto Cocco. A seguire Brindisi per l'80° compleanno della nostra Repubblica, il tutto in collaborazione con Ampi, sezione Sette Martiri di Venezia. Ripeto tutto questo il 2 giugno, ovviamente, in Villa Herio, in Calle Michelangelo 54P, alla Giudecca, il 2 giugno dalle ore 15. Tutto ciò mi viene segnalato dal segretario generale del Partito Unico di Radio Vanessa, Michele De Col. Grazie Michele, salutiamo il buon Michele, che ogni tanto fa capolino dalla porta. Mi è successo anche a volte mentre trasmettevo, ciao ciao con la mano, ciao Michele. Questo per segnalarvi questa cosa, insomma, alla Giudecca il 2 giugno, mentre oggi, domenica 31 maggio, è in programma la regata di Sant'Erasmo. Leggo pari pari dal sito del Comune di Venezia: domenica 31 maggio la laguna torna ad animarsi con la regata di Sant'Erasmo, nuovo attesissimo appuntamento della stagione remiera 2026. Nelle acque che circondano l'isola andrà in scena una sfida spettacolare tra giovani promesse e grandi protagonisti del remo veneziano, con in gara le categorie giovanissimi, donne e uomini. A fare da scenario sarà il tradizionale campo di regata nelle acque della Laguna Nord. La partenza verrà data nel canale all'altezza della Torre Massimiliana, da dove Pupparini e Mascarete scatteranno in una serie di gare combattute colpo su colpo tra tecnica, resistenza e tradizione. Il percorso accompagnerà gli equipaggi fino all'arrivo davanti alla piazza di Sant'Erasmo, cuore pulsante della festa, dove si chiuderà la giornata tra sport e convivialità. Ad aprire il programma alle 15:45, quindi tra un quarto d'ora circa, saranno le giovanissime su Mascarete a due remi, seguite alle 16:30 dai giovanissimi su Pupparini a due remi. Alle 17:15 spazio alla competizione femminile con le donne su Mascarete a due remi, mentre il gran finale sarà affidato agli uomini su Pupparini a due remi, protagonisti dell'ultima e più attesa sfida alle 18. Una giornata di sport, passione e identità veneziana, dove ogni colpo di remo racconterà il legame profondo tra la laguna e la sua tradizione remiera. Quindi ripeto, oggi domenica 31 maggio la regata di Sant'Erasmo, il tutto a partire dalle ore 15:45. Per restare in tema andiamo a sentire qualcosa di Umberto Dapreda. Questa è Venezia, ti amo.

Collegati al sito radiovanessa.it. Entrerai nel mondo di Radio Vanessa e potrai ascoltare le nostre trasmissioni in tutto il mondo 24 ore su 24. Radiovanessa.it.

Io ogni volta che sento Zucchero con Senza una donna penso se la cantasse Jovanotti. Senza una donna. Vabbè. Che puttanata. Vabbè, vabbè. 15:37 minuti. Prima abbiamo salutato il nostro segretario generale del Partito Unico di Radio Vanessa, il nostro Michele De Col. Ciao Michele. Ma bisogna salutare anche il comandante in capo, il nostro Alberto Cancian, che sentite nel corso della settimana in diretta qui su Radio Vanessa, se non sbaglio al pomeriggio, ma stia scusa, ma non mi ricordo il giorno. Insieme a lui c'è anche il buon Simone, che stanno manovrando la linea 2 mentre portano la massa operaia verso il sol dell'avvenire. Salutiamo anche il generalissimo Walter, perché se no il numero uno, bisogna salutarlo, accidenti. Per tutti voi io ho pensato di mettere un classicone degli anni 80, mamma mia. Però è una canzone che tutto sommato, non, quando si parla di anni 80 non è che si senta poi tantissimo. Però mi piace da morire, mamma mia, mamma mia. Metà anni 80, produzione francese, no, belga. Facciamo franco-belga e siamo a posto. Questi erano i Dopiano e noi li sentiamo con questa Again.

Vedi che ne siamo venuti a capo del quando il nostro Alberto sarà in diretta su Radio Vanessa. Domani pomeriggio alle 17 vi aspetta qui sui 101.8 e su radiovanessa.it per parlare della iniziativa Libri in Spiaggia 2026, quindi una cosa piuttosto carina e importante. Io vedo qua tantissimi appuntamenti tra giugno e luglio, ad esempio Alberto Toso Fei con Il piede destro di Byron, poi Sorbo, mamma santa, Pierpaolo Cocchi, Le Invisibili, Mauro Santomauro con Hotel Paradiso, insomma tanti libri che verranno presentati appunto in spiaggia, e se ne parlerà di questa carina iniziativa e questa simpatica iniziativa domani pomeriggio qui su Radio Vanessa in compagnia del nostro Albertone alle 17. 101.8 la frequenza e radiovanessa.it se non trovate l'FM, c'è sempre internet, perché questa è l'ultima e unica radio con sede nel centro storico di Venezia. Con voi Sergio fino alle 17, tra un po' arriva anche Sabrina Femme Fiantina de Baalta, l'oroscopo, tante altre cose. Intanto nel mischione musicale che vi propongo in queste due ore dagli anni 50 ai giorni nostri, andiamo a ripescare Chubby Checker con Limbo Rock.

Giuro che io non sono tra gli autori del testo di questa canzone. Eh no, per niente no. No, noi go, i capelli non li ho più. Il diporto velico veneziano apre le porte della propria sede. Attenzione, che vi può magari interessare sta cosa. Aspetta che non mi sento più. Allora, il diporto velico veneziano apre le porte della propria sede in occasione del Vela Day 2026. L'iniziativa nazionale promossa dalla Federazione Italiana Vela per avvicinare il grande pubblico al mondo della vela e alla cultura dell'acqua. Allora, l'appuntamento è fissato per martedì 2 giugno 2026 dalle 10 alle 13 presso la sede del circolo a Sant'Elena, dove bambini, ragazzi, famiglie, appassionati potranno conoscere da vicino le attività del club e l'offerta formativa della scuola di vela Marco Rizzotti. L'iniziativa sarà gratuita e aperta a tutte le età a partire dai 6 anni. Durante la mattinata sarà possibile incontrare istruttori e volontari del circolo, visitare la sede nautica e ricevere informazioni sui corsi di vela estivi organizzati appunto dal diporto velico veneziano. Inoltre, nel corso dell'estate, la scuola di vela Marco Rizzotti proporrà 8 corsi di iniziazione della durata di 5 giorni ciascuno, in programma dall'8 giugno al 1 agosto 2026. I corsi sono rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni e saranno seguiti da istruttori federali qualificati. Le attività andranno dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, pranzo al sacco a cura dei partecipanti, mentre il sabato dalle 10 alle 14. Ecco questo, insomma, se volete spedire i vostri marmocchi, i vostri pargoli, no, è una cosa piuttosto interessante. 15:53 minuti, Radio Vanessa FM 101.8, nonché su radiovanessa.it, in diretta da Castello Fondamenta della Tana, Castello 1923, ricordiamolo. Ultima e unica radio con sede nel centro storico di Venezia. Adesso vi propongo sta cosa. La bella voce di John Legend, la sua eleganza, accidenti, con Ordinary People.

0: 16 e un minuto.
1: Dal sestiere di Castello, Radio Vanessa, la radio che unisce i veneziani di terra e di mare. FM 101.8 e su radiovanessa.it.

Mi fa morire. È un peccato che i Laguna Blè non ci siano più. Rido ancora perché Go Freve anche a Sfersa, bellissimo, mamma mia. Sfersa, lo Square House, no? E loro cantavano il sovraffollamento dei battelli veneziani già nei primissimi anni 90, che poi tutto il mondo è paese, perché quando andavo a scuola io nella terraferma della città del Santo eravamo schiacciati come sardine dentro agli autobus, mamma mia, una roba da perdere il fiato, soprattutto in inverno, mamma mia, vabbè. Allora no, ridono ancora, sono troppo forti, vabbè. Questa è Radio Vanessa, signori, io sono Sergio, fino alle 17, quindi seconda ora insieme. Stavo dando un occhio al radar del meteo e spero di arrivare a casa sotto, mamma mia, perché temporali sempre nell'Alto Vicentino, zona Bassano, Feltre, in Friuli già si stanno annegando praticamente, nella zona tra Pordenone e Codroipo stavo guardando, e stanno scendendo, aiuto, stanno scendendo verso sud questi temporali, e magari a fine trasmissione vediamo se ci saranno degli aggiornamenti delle previsioni meteo sia per la nottata prossima sia per domani e i prossimi giorni. Vabbè, torniamo alla musica e andiamo a sentire un pezzo molto molto carino, secondo me, degli A-ha, che poi vi ricordate, no, gli A-ha negli anni 80, il biondino, no, che cantava, anzi erano tutti biondi, accidenti, dalla Svezia con furore, e che fine avranno fatto gli A-ha? No, esistono ancora, cavolo, eh sì, no, perché non è che se non arriva in Italia una loro canzone vuol dire che non cantano più. Loro, come anche tanti altri, accidenti. Vabbè, Hunting High and Low qui su Radio Vanessa.

0: vi do una dritta. È arrivata. È arrivata. È arrivata. Eccola qua.
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Salve. Salve a tutti, cari amici vicini e lontani. Dopo tanto tempo, dopo che sono stata in vacanza, ma ci saranno.
0: Una vacanzona, accidenti.
1: Sì, ma ce ne saranno ancora. Quest'anno poi mi butto, guarda, l'anello di fidanzamento.
0: Guarda che roba, l'anello di fidanzamento.
1: Allora, cari amici vicini e lontani, c'è. Sono qui poi. Come al solito, che era domenica, dopo tanto sono venuta a trovare Sergio, poi in teoria rientrerò la prossima settimana in radio, ma abbiamo anche l'oroscopo della settimana.
0: L'ho annunciato,
1: poi,
0: sì.
1: Perché poi abbiamo la prima settimana di giugno che sarà calda, ma sarà brutta da una parte come tempo, che poi ci aggiornerai tu con il tempo,
0: ma sì.
1: Insomma, il periodo di caccia, vogliamo dire.
0: Caccia. Sei stata predata?
1: No, sei stata predata? Attenzione che non sì, perché la parola un qui pro quo, diciamo parliamo di oroscopo, parliamo in generale di tutti i segni zodiacali, vedremo chi potrà, chi non potrà trovare, chi è single, che vuole insomma buttarsi a capofitto
0: a capogiro
1: qualche, o così avere qualche avventura, insomma ognuno deciderà poi, però vedremo come andrà a finire,
0: se
1: insomma,
0: le prossime vacanze in spiaggia, in montagna, al lago eccetera saranno fruttuose o meno, per quali segni, no.
1: Intanto nel frattempo mi sono equipaggiata, come vedete la mia ultimo ventaglio,
0: Come vedete sicuramente Radio Vanessa TV
1: così ci faremo fresco qui, perché
0: si sente tutto
1: manualmente, così con questo bel ventaglio. Aspetto un ventaglio dalla Spagna, comunque ti avviso.
0: A poco, capupazza.
1: Se qualcuno si ricorda.
0: Quello viene dalle terme?
1: Questo viene dalle terme.
0: Dalle terme,
1: ecco, allora comincio a fare la collezione. Guarda che bello, però, vedete il ventaglio con un dipinto
0: di Van Gogh. Sì, i fiori, i tulipani, le cose.
1: Poi tutto di madreperla. Ebbene, guardate che insomma, chi va al mare, attenzione che il mare oggi non voglio dire inquinato, ma insomma
0: ho visto
1: anch'io farmi la doccia con sapone, insomma, buttati in acqua, tuffata nell'oceano, purtroppo
0: sì, su quell'insalata,
1: ahimè, c'era un po' di untino ieri, c'erano alghine, mucilagine.
0: Ho visto anche qua nei RI, qua venendo qui, che sì c'era.
1: Non è pulita.
0: Non è pulitissima, ma vabbè.
1: Comunque, intanto tuffarsi nell'oceano fa sempre bene chi
0: c'è
1: può. Giornata che sembrava volgere al brutto con la mia amica. E invece c'è ancora sole. Al che?
0: Sì, c'è sole, ma qui in montagna sta iniziando, Sta iniziando anche bene.
1: Facciamo in tempo però noi.
0: Speriamo. Io ho un po' più di strada, ma.
1: Sì, ma sei in
0: treno. Ho già preso, esatto.
1: Ecco,
0: sciacquate in treno, sì. L'importante è non prenderle camminando.
1: Allora, adesso mi siedo
0: Siedi. Va bene. Noi intanto andiamo avanti con la musica e andiamo a ritrovare il signor Antonello Venditti, lo risentiamo con Bomba o non bomba.
1: Bella.
0: Bomba.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Eccoci qua, eccoci qua.
1: Siamo nella radio nuova, a cui tutta bella ha cambiato look questa radio, veramente.
0: Eh beh sì. Però bisogna che mi porti la colla, perché si stanno un po' staccando
1: sì,
0: tutti i pannelli.
1: Ecco, cioè, voi uomini, insomma, gli uomini della radio si mettono
0: perché
1: così.
0: Perché voglio silicone sì. Sul muro.
1: E
0: la colla
1: vabbè,
0: pian pianetto fermo.
1: A proposito, una buona domenica a tutti i nostri cari amici vicini e lontani, ascoltatori. E beh, insomma, vogliamo
0: e ribadiamo, che già li ho salutati prima.
1: Un salutone da Alberto e Simone dalla linea 2 del
0: Io ho salutato nell'ordine il segretario generale del Partito Unico di Radio Vanessa, Michele.
1: Ok, è giusto. Michele, ciao Michele.
0: Ho salutato il comandante in capo, Alberto.
1: Ciao Alberto.
0: E poi il generalissimo.
1: Attenzione, all'attenti. Dillo tu.
0: Walter.
1: Il carissimo Walter. Ciao Walter. E poi tutti, insomma, tutti i nostri collaboratori.
0: E poi noi soldatini che facciamo il nostro.
1: Che siamo, insomma, siamo dietro. Noi siamo dietro le quinte, che dici?
0: Beh, no, sì, in un certo senso. Dietro il microfono, sì.
1: Dietro il microfono, ecco. Ma di chi? Di Radio Vanessa.
0: Loro stanno... come si dice, guidando, insomma, la linea 2, il vaporetto della linea 2.
1: Chissà quanta gente oggi è un pienone al Lido, non ti dico,
0: sì.
1: Mi spiace.
0: Io ho visto un po' meno gente oggi in giro, ma dipende anche dall'orario. Oggi sono arrivato tardi.
1: Le maree ci sono state di gente alla mattina, poi adesso ci sarà il gran rientro. Comunque, io che torno al Lido non troverò tanta gente, perché alla fin fine sono. Io torno a Lido, invece la gente che
0: da Lido torna qua,
1: torna a Venezia,
0: dopo aver preso il sole. Sì.
1: Comunque, che dici, quando è che vai in vacanza tu, a proposito?
0: Fine agosto e inizio settembre. Ne manca ancora.
1: Sappiate che a fine agosto non sentirete.
0: Una cosa, perdone, no. Tornando ai saluti del nostro Alberto e di Simone.
1: Simone, sì, non lo conosco. Tu lo conosci?
2: No. Ma sarà mica il sindaco? Il nuovo sindaco di Venezia.
1: Ah sì, perché si chiama Simone.
2: Eh sì.
1: È vero. E che caspitina.
0: E che cappero.
1: Vai, ma potrebbe fare un giretto. Guida lui.
0: Si è mascherato per.
1: No.
0: Fa finta di lavorare.
1: Fa finta, sì.
0: Sai la trasmissione, quella. Cos'era quella che si nasconde? Il capo si nasconde.
1: Ah,
0: per
1: ti ricordi una volta
0: i dipendenti che non lavorano.
1: No, negli anni. Era di specchio segreto. Cos'era?
0: No, aspetta, il capo in segreto. Cos'era? Non mi ricordo più.
1: Di no, non mi ricordo più. Sono passati anni ormai.
0: Il nostro sindaco ascolta Radio Vanessa.
1: Ma comunque buon lavoro a chi lavora. Anche di domenica, sì. E anche di domenica si lavora, ahimè, purtroppo. E che dire?
0: Precisiamo, il neo sindaco di Mestre. Ormai Mestre. Ahimè è così.
1: Ma perché sai, Mestre Venezia è tutt'uno.
0: C'è un peso diverso degli abitanti.
1: Signore
0: Benedetto.
1: E anche così, però, insomma, Venezia che.
0: Pensa che io sono di Padova e mi sta. E mi viene nervoso di sta cosa.
1: Non ti credo.
0: Perché dovete dividervi. Dovete fare due
1: Venezia,
0: comuni.
1: Venezia è sempre Venezia, ma perché Venezia resta unica.
0: Ma poi leggevo alcune pagine, eccetera, questo dibattito che torna sulla divisione delle due città, praticamente, di Venezia e di Mestre.
1: Sì.
0: Allora, però, se tutto il comune va a votare e metti caso che Venezia non voglia separarsi, alla fine vince sempre Mestre. Mestre, metti non voglia separarsi, vince sempre Mestre, perché il peso elettorale è lì.
1: Però comunque
0: vabbè, queste cose un po'
1: così.
0: Boh.
1: Allora, diciamo intanto che vogliamo dire che è l'ultimo giorno del mese?
0: È l'ultimo giorno del mese, da domani inizia l'estate meteorologica.

0: Logica
1: il 21,
0: il 21 è quella, sì, astronomica.
1: Uno domani il primo giugno,
0: esatto.
1: Cominciamo a aprire porte e balconi, perché no domani comincia invece del caldo qua, mi sa che dito.
0: No, io tendo a chiuderli a casa il balcone. Mamma mia,
1: non sa mai.
0: Santa paletta.
1: Chiuse porte, no, vogliamo dire che invece sarà un tempo, poi lo sentiamo un po' ballerino, ma perché
0: sì, i prossimi giorni,
1: perché,
0: sì.
1: Perché
0: fino a mercoledì
1: è stato brutto il giorno della sensa, dai, vogliamo ricordarlo.
0: Tu dici, poi è venuto caldo.
1: Ma guarda, quelle annate che c'è stata proprio veramente la giornata dell'assenza che
0: ha piovuto, perché mi pare non abbia piovuto proprio il giorno dell'assenza.
1: Ci sono stati degli anni con giugni veramente pessimi.
0: Sì, freddi anche, sì.
1: Sì, ecco.
0: Sì.
1: E infatti cominciamo bene domani come primo giugno, che cambia il tempo.
0: Non sarebbe nulla, la pioggia, i fulmini, viva Dio. È la grandine, accidente, spacca tutto, ti spacca la macchina, ti spacca l'abbaino di casa.
1: Procedi sempre.
0: I dicche. Andiamo.
1: L'isola di White?
0: No, invece no, andiamo un po' più al caldo. Andiamo in California.
1: Ah, bello.

dal sestiere di Castello, Radio Vanessa, la radio che unisce i veneziani di terra e di mare. In FM sui 101.8 a Mestre e Venezia e su radiovanessa.it.

0: l'ottimo Alan Sorrenti ci introduce ai figli delle stelle. Ho detto sono già le 4:25. Accidenti,
1: figli delle stelle.
0: Mamma mia, tardi.
1: Vogliamo velocemente a parlare di questi segni. Attenzione, mi raccomando, chi è in ascolto, perché adesso entriamo nel vivo della trasmissione, nel vivo. No, scherzo.
0: Ah beh, io prima faccio smisciotto di tutto. Sì.
1: Vogliamo invece dire, perché saranno tante persone in ascolto che sono trepidano nel sapere cosa succederà nella settimana. Mi raccomando, verificate.
0: C'è qualcosa del primo giugno? Cambia qualcosa? No, c'entra qualcosa?
1: Metà
0: dell'anno?
1: Ho capito. Inizia con l'ingresso di Mercurio in Cancro. Cancro sarà un po' anche più
0: più ammalato, perché Mercurio va su, come quello del
1: dopo
0: termometro.
1: Dopo settimane ricche di stimoli, incontri e conversazioni, l'atmosfera si fa più tranquilla e introspettiva. È un momento in cui si ha voglia di confidarsi con gli altri, è così, perché Mercurio poi porta anche un po' la parola stessa, no? Noi ad esempio gemelli, che insomma siamo dominati da Mercurio, con le alette siamo sempre che corriamo di qua e di là e chiacchieriamo.
0: Hai mai giocato con le palline di Mercurio del termometro? Che da più da bambino, sì, ma non è mica tanto salutare.
1: No. Allora vogliamo dire con la nuova settimana. Ebbene sì. Devo un attimo ritrovare
0: il senso, perché sarà tutto praticamente. Mamma mia.
1: Perché diciamo il primo giugno 2026.
0: Chissà se saranno delle vacanze, sì, appunto, positive o negative, per quali segni, per chi.
1: Sì, no, assolutamente. Dall'1 al 7 vogliamo subito questo Mercurio, cioè l'ingresso di Mercurio nel segno del Cancro, che porta insomma comunicazione.
0: Certo.
1: Vogliamo dire, l'ho sempre detto che è inutile da dire. Poi cioè, va bene, da mercoledì il sole va in gemelli, insomma, perché poi è il nostro mese, no?
0: Il sole cosa porta?
1: Il sole porta calore, amore, una chiarezza mentale, vogliamo dire, perché mi raccomando, perché è la prima che ci vuole per essere umano, per avere una bella chiarezza mentale. Comunque, vogliamo cominciare subito con il primo segno, che è l'Ariete. Diciamo la verità, in questi giorni hai la tolleranza di non è che sei tanto tollerante, vorresti amare, ci provi, ma poi la gente insomma apre bocca e ti passa proprio la poesia. Chissà perché. La combinazione astrologica del momento ti rende diplomatico quanto come un gatto a cui pestano la coda. Stiamo attenti.
0: Mamma mia.
1: Canalizza il nervosismo e un po' di sano sport. Cioè, ma qualcuno si vorrebbe, no? Che dici?
0: Ma è il toro, l'Ariete, questo. È l'Ariete, non è toro. Quindi
1: prima di mandare la mail, perché adesso si parla tramite mail.
0: Messaggi vocali.
1: Messaggi vocali, così. Trasmetti telegraficamente, prima di mandare un mail di fuoco, cerchiamo di contare fino a 10.
0: Questo per gli Ariete, che partono a volte in quarta.
1: E infatti diamo un voto, un 6. appena la sufficienza. Passiamo al Toro. Ma quanta roba in questo periodo! Di solito ci metti 3 giorni lavorativi anche solo per decidere cosa ordinare.
0: Io sì.
1: Cosa vuoi? Pizza, non pizza? Salti in bocca alla romana, insomma, con Venere e Mercurio che ti coccolano dal segno del Cancro, perché a te ti coccoleranno, riesci a stendere chiunque. È questo, ti ho detto, che vedi che c'è qualche segno che dovrebbe insomma tentare
0: con questo sguardo, che le stendo tutte ai miei piedi.
1: Sicuramente, praticamente ottieni quello che vuoi prima ancora di chiederlo.
0: Domani vado, mercoledì vado da una mia collega e vediamo.
1: Vi guardate negli occhi.
0: La guardo.
1: E poi buttati.
0: La guardo,
1: usa quella fantasia. Ma pensa, puoi usare quella fantastica parlantina dolce che ti ritrovi. Allora, i Tori, insomma, pensate che diamo.
0: Ma sai chi
1: un
0: è
1: voto?
0: Un ammassorriso per strada.
1: Vedi?
0: Sì, no, seriamente, andando via dall'altra radio, ho fatto passare e mi ha sorriso.
1: Guarda, vedi.
0: E stava mangiando un gelato. Ma secondo me
1: poteva voler, voleva un po' di gelato anche lei.
0: Signorina, ma, scarpa, insomma, ma, insomma, si contenga.
1: No, insomma, ciao, comunque, adesso, comunque, siccome è una settimana buona per il toro, per il toro, che potrebbe stendere chiunque, allora vogliamo dare un voto dall'8 al 9.
0: Oh, la peppolona.
1: Oh. Sì, sì, sì, sì, sì. E passiamo, un altro segno. Gemelli.
0: Ecco, lei è Gemelli, ad esempio. No?
1: Allora, per una volta la vostra lingua super veloce ha deciso di prendersi una pausa di riflessione. Bah, direi allora che parlerò poco. Oddio. Ci sarà uno strano bisogno di far silenzio, di caricare sé le batterie, perché ogni tanto si ha le batterie scariche, specialmente con questi
0: caldana, sì, sì.
1: Normalissimo, c'è un'energia sotterranea che vi spinge a guardarvi dentro anziché fare i mattatori delle feste.
0: Un'introspezione, insomma, che insomma,
1: ci vuole un po'.
0: È più da autunno-inverno l'introspezione. Sì.
1: Io si vede che avrò questa settimana qua, e non solo io, tutti i Gemelli. Peccato che poi avrei anche degli appuntamenti. Comunque avrei, non so come andrò.
0: Lasci parlare il tuo interlocutore.
1: Perché no? È giusto. Allora, comunque, sentite anche un gran bisogno di concretezza,
0: sì,
1: e di sicurezza. Quasi un voto piccolino,
0: 6 e mezzo, vabbè,
1: meglio della Ariete, perché la Ariete aveva 6 questa settimana.
0: Meglio comunque essere
1: avrà 6. Fino adesso ci siamo, passiamo al Cancro, sì, facciamo i 4 segni che poi butti un'altra canzone, butta la pasta, come si suol dire.
0: Mamma butta la pasta.
1: Caro Cancro, prepari i fazzoletti, ma stavolta solo per le lacrime di gioia.
0: I Cancro sono sempre così coccoloni, no? Così.
1: Perché sei ufficialmente come un vignè di dolcezza e sensualità. Proprio questo Cancro sensuale questa settimana. Hai la capacità di accogliere, capire, coccolane, che nemmeno la nonna quando ti prepara le lasagne la domenica sa farlo. Sei così empatico, poetico, insomma un Cancro però veramente che ma guarda, irresistibile.
0: Beh, bisogna, tipo,
1: devo trovare un Cancro che
0: non c'è roba da, tipo quando compri gli orsacchiotti al negozio, così
1: morbido,
0: morbido,
1: profumato, come si fa a non amarli?
0: Mamma Saura.
1: Ebbene sì, voto 9.
0: Sentite un po', io vi faccio sentire alla fine di questi primi 4 segni una cosa, una canzone che ha una particolarità. Ah, meglio, l'artista che canta è un bluesone di quelli proprio classici, proprio. Visto che abbiamo parlato del romanticismo dei Cancro, è un blues lento, bello veramente, ma ha una particolarità che vi dirò tra poco, alla fine, insomma, del brano. Si chiama Benny Rivers, I Won't Fall Again.

0: Radio Vanessa, l'unica radio di Venezia.
1: Dicevamo, questo era Benny Rivers con Won't Fall Again. E la particolarità è che sembra, informazioni che ho trovato, ho detto: ma che bravo, ma che bluesone della Madonna, eccetera. È tutta intelligenza artificiale. Insomma, hai sentito che roba? È bellissimo. Ma ce ne sono anche altre di lui.
2: Allora sembra
1: musica
2: che...
1: e voce fatte col computer.
2: Da un lato,
1: fa paura sta roba. Però posso dire, ma che bella musica, cazzo, no?
2: Sentire queste voci, cioè,
1: piuttosto che
2: qualche stecca,
1: che no, piuttosto che certi trapper italiani,
2: è vero, italiani. Perché poi dopo, per carità, la musica è varia, ognuno ha i suoi gusti, però
1: una bella canzone così.
2: Comunque
1: andiamo avanti con l'oroscopone, che è tardi.
2: Allora, siamo arrivati al Leone, che in questi giorni, nonostante le temperature che aumentino, perché le sentiamo tutti, ahimè, hai più che altro voglia di infilarti un pigiamone,
1: prima te lo metti in frigo,
2: spegnere il telefono, giusto, anche in frigo, spegnere il telefono e darti malato, ma addirittura leone. Che è successo? Il leone della foresta
1: è diventato un gattino, un gatteo.
2: Sentiti libero di farlo, comunque, perché la tua solita voglia di palcoscenico ha lasciato il posto a un bisogno viscerale di starsene.
1: Incentiviamo l'assenteismo.
2: Per i caspiti suoi, ma sì, leoncini, dai, perché ogni tanto ci vuole, però magari staccate all'aria condizionata, perché no? Perché là fuori c'è un'area di tensione, attenzione, perché le scadenze, di problematiche di lavoro, insomma, non cerchiamo, come consiglio che dà l'oroscopo, non cercate di fare lo scontro frontale, ecco, ahimè, che rischieresti solo di fare un gran fegato marcio, attenzione, piuttosto gioca d'astuzia, bisogna a volte un po' agire in modo
1: nel sottobosco,
2: e lascia che siano gli altri a beccarsi mentre tu ti godi la tua meritata siesta. Ma poi di siesta andrai a fare la siesta tua in agosto?
1: Dov'è che ho letto? In alcuni paesi, no? In una città in Spagna è stata istituita proprio ufficialmente la siesta dalle 14 alle 17, attività chiuse. Visto soprattutto in Andalusia, sì, molte attività chiudono pomeriggio fino alle...
2: Perché bisogna che ti compri anche il sombrero.
1: Io devo prendermi un qualcosa che non mi ustioni. Ma vado al nord,
2: mettendoti un sombrero e la cosa serve proprio...
1: Ma sai che io quest'anno torno al nord, torno nel nord, quindi Galizia, Asturie e Paesi Baschi. E
2: no, è fresco,
1: addio fresco. Primo anno che ci sono stato, primo giorno che ci siamo svegliati, io e l'amico mio, 7 gradi. Ed era tipo luglio-agosto. La seconda volta ci siamo svegliati con gli incendi, con una temperatura di 40 gradi, una assurda. Sì, sempre al nord, il nord è un po' così, o fa caldo o fa freddo.
2: Comunque, il leone diamo solo un 6 più, anche lui la sufficienza proprio a risica. Passiamo alla Vergine. Vergine amica, insomma, la tua testolina ti sta finalmente aprendo al mondo, hai una voglia matta di uscire, vedere gente nuova, fare progetti a lungo termine, insomma, si potrebbe scatenare la Vergine, hai fame di novità, di staccare la spina. Insomma, perché sei sexy, sei propositiva,
1: pignola,
2: oppure è un sexy uomo, se non è una sexy donna, perché immagini ci sono sia uomini che donne, perché ecco.
1: Stasera vado da mio papà, 85 anni, gli dico: l'oroscopo ha detto che sei sexy.
2: Ecco, perché poi per una volta lascia le istruzioni a casa e goditi il viaggio. E qui siamo dal 7 all'8, beh, insomma, abbiamo un po' superato la soglia della sufficienza per il Vergine. Passiamo alla Bilancia. Ti senti addosso tutti gli occhi di tutti puntati. E la sensazione di quella di stare su un palcoscenico con un riflettore proprio puntato in faccia. E ti viene chiesto di prendere decisioni, di esporti, essere produttiva, ma la tua voglia di assecondare le pretese altrui è pari zero.
1: A zero.
2: Però comunque non deve. come di solito un po' si dice, tutti diciamo, non devi per forza piacere a tutti. Questa è una frase che la diciamo, che potremmo dire un po'.
1: È che a volte
2: quanti
1: ce lo dimentichiamo e se, sai, a volte vai anche nei locali. Petto in fuori per fare tiri dietro la pancia, cioè tutto. Mentre magari voi del lato femminile il capello, aspetta, il capello, il vestito in petta, mamma mia,
2: aspetta, no, mi sta male, cioè,
1: ma
2: la
1: chi se ne
2: frega,
1: va dentro che, stesso,
2: vabbè,
1: mi si vede, che nessuno te guarda,
2: è vero,
1: signore.
2: Che a volte posso, chi, a chi, chi,
1: no, in generale, ah, nel senso, tu vai, vai tranquillo,
2: guardano tutti
1: come, come la principessa di Radio Vanessa.
2: Io sono la principessa,
1: no, stavo pensando al generalissimo, il comandante.
2: Ranocchio, io non so dove c'è Ranocchio, che devo... diventerà principe. Devo cercare Ranocchio. Hai capito? E poi, comunque, siamo a bilancia, come ho detto, che abbiamo detto, purtroppo è un momento particolare, è un voto dal 5 al 6. Vedi, questa la sufficienza non l'ha avuta questa settimana. Passiamo al quarto segno, sì. poi stacchiamo. Lo scorpione. Attualmente non si ferma alla superficie nemmeno se la paghi. Scavi nelle emozioni tue e altrui con una lucidità e una profondità che, lasciatelo dire, a tratti fanno quasi paura. Praticamente leggi il pensiero della gente che è diventata veggente. Questi scorpioni diventano veggenti. E con quella ha una parlantina, insomma, magnetica questa settimana, dolce, avvolgente, insomma, vogliamo dire che usa un intuito pazzesco per demolire l'avversario con un semplice sorriso enigmatico. Insomma, lo scorpione, siamo un 7,5 però come settimana,
1: sì.
2: Molto molto buono. Così.
1: No, è rimasto così. Solamente Barry. Perché anche Robin se n'è andato.
2: È rimasto solo uno dei componenti. Si chiama Barry, ecco, non mi ricordavo.
1: Non Robin.
2: Mi sono sbagliato.
1: Mentre
2: nome.
1: L'altro era già morto nel 2003.
2: Siccome è con noi. Come
1: no, perché adesso sentiremo i Bee Gees, ci chiedevamo chi è rimasto.
2: Chi è rimasto? So che era rimasto un unico componente.
1: È rimasta la voce comunque. La voce è il classico falsetto, diciamo, comunque simile falsetto.
2: Sì.
1: Vabbè, allora facciamo pausa e andiamo a sentire i Bee Gees.
2: Perfetto.
1: Su suggerimento della nostra Sabri
2: con
1: Alone, eccola qua. Poi abbiamo gli ultimi quattro segni.
2: Sì.
1: Ma sì,
2: yes.
1: Sì.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Radio Vanessa, l'unica radio di Venezia.
2: Andiamo velocissimi, 16:53, gli ultimi quattro segni.
3: Io e te. Dovremmo fare anche uno spot io e te.
2: Ah, un jingolino come la Lalla. Saluto Lalla che tanto non è all'ascolto,
3: sì,
2: ma...
3: Un saluto, no, faremo uno spot assieme? Radio Vanessa, 101-800.
2: Eh sì.
3: Dovremmo provare a registrare.
2: Eh sì.
3: Beh, faremo io e Sergio, faremo avviso generale. Faremo una scenetta così da.
2: Te lo ricordi il trio? Possiamo anche metterla quasi. Era assurda quella canzone, Tedesconi, però sì, in chiusura la mettiamo, massi.
3: Allora.
2: 4 sì.
3: Ciao!
2: Salve Barca, salve.
3: Noi abbiamo qua un giro.
2: Il Rio della Tana, che è traffico. Beh, prima è passato
3: traffico,
2: un ragazzino
3: col volume alto.
2: Mega trema il Trespo, mamma mia.
3: Allora.
2: Andiamo.
3: Siamo agli ultimi quattro segni. Sagittario, sei incastrato in una routine quotidiana spietata. Sul lavoro c'è da rimboccarsi le maniche e arare i campi come trattori, insomma, ma tu sei un concentrato di efficienza militare, pronto a spuntare ogni voce dalla lista. Non lasciare che i doveri ti assorbano del tutto, insomma, canalizza questo surplus di energia per fare piazza pulita degli arretrati, blindando le serate per ricaricare le batterie lontano dal caos. Sfrutta la tua grinta, che il Sagittario c'è sempre la valigia in mano, so sempre da dire, perché il Sagittario è uno dei segni, come per carità altri, però anche lui, insomma, uno dei primi in classifica che piace viaggiare. Comunque, se però il nervosismo sale, stacca la spina anche tu.
2: Eh sì.
3: Voto dal 6 al 7.
2: Vale bene.
3: Capricorno, parliamoci chiaro, in questo periodo hai la stabilità emotiva di una sedia a tre gambe, ma qua c'è da rimboccarsi le maniche, tu ci godi proprio. Peccato che l'amore e i rapporti umani in generale questa settimana ti sembrano un mistero più fitto. Ogni volta che qualcuno prova a parlarti di sentimenti ti viene l'orticaria, addirittura. Salve, è passato un altro. Usa comunque quella tua meravigliosa testardaggine per darci sotto col lavoro, a sto punto. Al lavoro, allora, prima il dovere, poi il piacere, è vero Sergio che di solito si dice così? Ahimè, vogliamo dire Capricorno un 6,5. E poi passiamo all'acquario. Acquariotti, insomma, tra le mura di casa c'è un po' di tensione, vi viene voglia di dichiarare l'indipendenza dalla vostra camera da letto.
2: Ma come?
3: Fanno una separazione e istituire una dogana con il resto della famiglia. Però, per fortuna la vostra mente geniale ha trovato un perfetto...
2: La libera repubblica della camera da letto.
3: Vi vedo già lì a catalogare le spezie in ordine alfabetico, pianificare la dieta della vita. Insomma, precisetti come i vergini siete diventati qua in acquario. Avete comunque, sarà la settimana, ecco, vogliamo dire così, avete una parolina dolce, un consiglio terapeutico per tutti. Insomma, se troviamo, ma troverei un acquario, però insomma potrebbe dirmi una parolina gentile, che dici? Un consiglio terapeutico, non sarebbe malvagio.
2: Tra acquario e pesci non parla nessuno dei due per nuovi motivi, ma...
3: Acqua non si parla,
2: no.
3: Vero? Comunque, insomma, siamo però a un 6+, un 6+, abbiamo. Ebbene. Finiamo con i pesci. Pesciolini, ma che è successo? Avete finalmente smesso di piangere guardando i video dei gattini su TikTok e vi siete ricordati di essere il segno più figo dello zodiaco? Ahimè, questa settimana siete praticamente un concentrato di creatività. Avete una voglia matta di divertirvi, di filtrare. Ecco qua, abbiamo uno dei segni che potrebbe avere l'occasione se va a caccia, perché può filtrare come se non ci fosse un domani, potrei farlo e darci dentro quei piaceri della vita.
2: I pesci?
3: Per i pesci.
2: Che sono tanto tranquillini di solito.
3: E invece ci può. può. E siete così passionali, magnetici. Ma insomma, ma andate alla grande, insomma, voto 9, ma allora sì che cacciate voi, poi insomma, visto i single, possono osare. Possono usare, ma veramente con tutto, insomma, passionalmente, con tanto magnetismo, insomma, pesciolini. A trovare un pesciolino.
2: Un pesciolino. Abbiamo finito con l'oroscopo?
3: Abbiamo finito.
2: Comunque,
3: buona settimana d'oroscopo, mi raccomando, verificate, insomma, se trovate l'anima gemella, insomma, chi bussa?
2: L'anima dell'immortale. No.
3: Bussa che magari chissà qualcuno possa aprirvi la porta.
2: Esatto. Ferma lì.
1: Radio Vanessa a Venezia, l'unica.
2: Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento.
3: Registreremo anche le nostre voci. Con bel spot.
2: Una delle tue risate devo in qualche modo registrare. Ma quando ti imboresci proprio.
3: Ecco.
2: Allora. Ricordiamo domani alle 17 in diretta su Radio Vanessa, cioè all'Albertone, con mi sfugge il nome perché dovrei risentire il vocale, ma comunque ha una ospite che presenta Libri in Spiaggia 2026. Vediamo se riesco a dire sul cieco,
3: leggiamo bene.
2: Presentazioni si svolgono al Lido di Venezia presso la spiaggia Blue Moon. Piazzale Bucintoro 1, curatrice Daniela Zamburlin, che forse è questa che è qui domani, in collaborazione con l'associazione civica Lido Pellestrina e associazione Voci di Carta. Quindi domani in diretta su Radio Vanessa c'è Alberto con questa ospite, presentano questa cosa. Ci sono tutte le date nella locandina che mi ha inviato, ma domani sicuramente
3: lo diranno.
2: Il tutto tra l'altro è comunque in collaborazione anche con il comune, la città metropolitana di Venezia, le città in festa e Venezia spiagge. Quindi domani dalle 17 terraferma Mestre e Marghera sui 101.8 e poi su radiovanessa.it vi spiega tutto Alberto con la sua ospite.
3: Bene. Noi ci facciamo fresco col mio nuovo ventaglio.
2: Ma non abbiamo ancora finito, oggi sforiamo un pochino.
3: Il meteo.
2: Esatto, perché manca il meteo. Qua ragazzacci miei, aspetta che devo fare una roba. Un secondo solo, tutto in diretta. Mamma Saura.
3: Sì, è il bello della diretta. No,
2: jingle radio, aspetta.
3: Aspettiamo, intanto ci facciamo un po' con la ventola qua fresco.
2: Allora, ecco qua. Aggiornamento di un'ora fa. Sì. Imminente peggioramento temporalesco localmente di forte intensità. Prendo da Veneto Meteo e Clima su Facebook. Allora, domani 1 giugno inizia l'estate meteorologica.
3: Sì.
2: Per concludersi il 31 agosto. Quest'anno però questo inizio andrà a coincidere con un netto peggioramento del tempo. L'anticiclone che ci ha interessato per diversi giorni entro mercoledì si ritirerà verso sud, facendo transitare nei cieli veneti due fronti instabili. Il primo fra questa sera e domani mattina, il secondo ben più intenso tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina. Quindi già oggi pomeriggio c'è movimento in montagna, poi stasera
3: arriverà, magari in pianura qualcosa arriva,
2: ma da martedì a mercoledì sarà piuttosto. Attenzione, in quanto a causa delle elevate temperature registrate negli ultimi 10 giorni, il rischio per locali fenomeni di forte intensità è concreto. Già abbiamo visto anche i giorni scorsi che ha grandinato un po' dappertutto. Questo vuol dire temporali accompagnati da nubifragi, colpi di vento e grandinate di medie e grosse dimensioni.
3: Wow, che bello!
2: È la zona mia dove abito io, accidenti. Già 2 anni fa, tre anni fa.
3: Cominciamo bene il mese.
2: Spaccato tutto. Accidenti. Andamento termico che si porterà finalmente in media del periodo entro domani lunedì, per poi aumentare nuovamente da giovedì e te pareo. Allora, oggi pomeriggio, possiamo apprezzare dagli scatti del radar, bla bla bla, peggioramento dalla catena alpina con estensione entro la serata a macchia di leopardo a coste e pianure.
3: Sì.
2: Quindi non è detto che arrivi a Venezia.
3: No, noi avvisiamo gli ascoltatori che se vogliono chiudere porte e balconi, insomma, sarebbe bene.
2: Ma che dopo finisce a Caorle. sì. Occiosa.
3: È imprevedibile, il tempo è imprevedibile, come insomma la vita stessa.
2: Però arrivo, insomma. Qualcosa arriva anche sulla costa.
3: Diciamo che insomma avvisiamo i nostri ascoltatori che questa sera non si va fuori, nessuno.
2: Posso sinceramente consigliare io sta cosa, io la uso da anni. Ne usavo un altro.
3: Magna Grecia, attenzione. Mala tempora.
2: Ne usavo un altro di radar, ma. Sì. Perché uno dice: ma devo stare chiuso in casa perché alla radio, a Radio Vanessa, hanno detto che forse dopo magari non fa niente.
3: Vero.
2: Ma bisogna.
3: Però, insomma, in viaggio vogliamo dire se c'è possiamo evitarlo.
2: C'è un'app, è relativo, io guardo dal sito. Sì. Si chiama Windy. Windy, come Wind, è presente Wind, quella dei telefoni. Ci aggiungi una Y. .com. E cerchi radar meteo, vabbè, e ti dà, vedi, tutta ti posizioni insomma nella regione Veneto, la zona che ti interessa, e vedi le nuvole dove vanno in temporaloni in rosso.
3: Ma col fulmine. Possiamo fermarci e aspettare che arrivi la pioggia,
2: e quindi uno si regola, no? Guardando il radar meteo se sta arrivando o meno.
3: Però diciamo
2: piuttosto star chiuso in casa.
3: Ah sì, però se uno può evitare un viaggio perché
2: nelle zone magari montane, domani meglio.
3: E poi cosa devo dire per quest'anno? Non cambiare, stessa spiaggia,
2: stessa frequenza, stessa radio.
3: Di Radio Vanessa.
2: Sì. Basta.
3: Ah sì, perché volevo insomma salutare i nostri cari amici vicini e lontani, perché ci risentiamo mercoledì con Quo Vadis, con Venezia, e poi una buona domenica, una buona serata e poi una buona settimana per tutti i nostri amici.
2: Ciao a tutti. Se tutto va bene, tempo, ciao. Treni, stanchezza eccetera, ci risentiamo domenica prossima alle 15. Ciao a tutti, ciao.
0: Sono le 17:05. Stai ascoltando Radio Vanessa. Radio Vanessa. Sui 101.8 in FM e poi su radiovanessa.it.

il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.